0: Ave Santissima Maria, Mater Dei, Regina Cieli, Domina Mundi, cura singularis, che concepisti di esso
1: al peccato,
0: benedisti creatore, salvatore mutuo,
1: guarite spero.